parlo, bella la transizione. Voi avete una robusta voce, che dell'Iberia, gustare dolci canti, porci farete.

0: maggiore. Io musico non sono, non so più una canzone.
1: Gute Sabe, the King?
0: Appunto,
1: yeah.
0: A tenore.

cavaliere, avo la scelta, lascio dell'aria. E sol prescrive il tuono, in donne, tutte che bestia. Con gli occhi ho detto all'indirizzo, il parlar mio.